riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.